mezzo al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. C'è la luna in mezzo al mare, mamma mia, si solterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. C'è la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in da

gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la sforza fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Prinche, prinche, prinche, prinche, prinche, prinche, mamma mia, si salterà. Prinche, prinche, prinche, prinche.